badannya belum kekar, sementara bisa melar, tapi hatinya baik. Fu fu fu fu fu fu fu fu.